0: finanza però.
1: Vabbè.
2: Quello è una sua incastrica.
1: Vabbè, buona incastrica.